good. I made a few mistakes.

were not given in. Take heart.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I suoi cuori innamorati mangano e li sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, 70 bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy rotation.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Ciao a tutti, Lattilio e Carlo, benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux che va in onda come ogni sabato alle ore 12:30, naturalmente su Radio Start. Ci occupiamo di informatica libera, del sistema operativo Linux, di tutto quello che ci gira intorno e ovviamente di questa puntata c'è sia la versione podcast sul sito della web radio radiostart.it e poi c'è anche la versione video che trovate su peertube.1 o su ovviamente YouTube, più o meno esce entro le ore 16 di ogni sabato e ci sono screenshot, immagini sugli argomenti di cui appunto parliamo durante le puntate. Vi ricordo anche che c'è, per quanto riguarda questa puntata, così come per le altre, la replica del lunedì mattina alle ore 10:30 e inoltre le nostre notizie girano sia su Mastodon.1, dove siamo presenti noi come Radio Linux, e anche sulla pagina ovviamente di Facebook di Radio Start. Allora, in questa settimana mi sono concentrato su due distribuzioni che in poche parole rappresentano una parte un po', diciamo così, diversa rispetto a altre distribuzioni, per cui ho preso in esame Slimbook. Slimbook è una distribuzione Linux che in realtà è fatta proprio da un'azienda spagnola che si occupa di creare sia portatili ma anche fissi, anche server, con il sistema operativo Linux. E soprattutto nella loro produzione ci sono tantissimi portatili, più o meno si viaggia intorno agli 800-700 euro in su. E questi portatili hanno la caratteristica appunto di avere questo sistema operativo che si chiama Slimbook OS, che poi è un sistema operativo ovviamente Linux con base Ubuntu e che è possibilmente, scusate, è possibile installare su qualunque computer, non solo quindi su loro, e poi anche ovviamente sui portatili o anche fissi. E sono andato a provare quindi questa distribuzione per vedere un po' quali sono le caratteristiche. Caratteristiche che in un certo senso sono anche legate a un argomento di cui abbiamo parlato già qualche settimana fa con la distribuzione Tuxedo OS, che è anche questa un'azienda che produce portatili fissi e server con il loro sistema operativo Linux che si chiama appunto Tuxedo, ma anche questo scaricabile e installabile su qualunque tipo di PC. Questa distribuzione è particolare perché in realtà fornisce anche alcuni software che sono proprietari e utilizza ovviamente anche i pacchetti Flatpak insieme ai pacchetti Deb e per una parte anche i pacchetti Snap quando appunto ne è richiesto. La base, come ho detto prima, è una Ubuntu LTS e quindi molto, molto stabile. E questa distribuzione è abbastanza semplice nell'ambito dell'installazione perché utilizza appunto Calamares, quindi un'installazione normale, sceglierete quindi la lingua, poi gli date la relativa fuso orario e quindi la relativa città e quindi la relativa tastiera e quindi gli farete scegliere se installare su un hard disk in maniera intera oppure facendo la partizione. Io vi diciamo consiglio di effettuare il primo caso, tanto potete benissimo installare su un SSD, poi lo smontate dal vostro computer, dalla vostra macchina, perché mi sembra che vada meglio quando questa distribuzione viaggia da sola senza avere il dual boot con Windows. Tra l'altro, in questa distribuzione ci sono anche dei riferimenti sull'utilizzo di Grub e di Grub 2. Altra caratteristica di questa distribuzione che vi chiederà di ovviamente installare dei pacchetti extra che sono anche legati per esempio all'intelligenza artificiale. Quindi potete decidere se voler installare questo tipo di pacchetto oppure no. Quindi una volta terminata la relativa installazione, andiamo a vedere quali sono i punti di forza di questa distribuzione. Prima di tutto abbiamo la parte del Slimbook Control Panel. Perché è interessante questa parte? Perché soprattutto per i portatili vi fa vedere la possibilità di intervenire sull'utilizzo dell'energia, quindi per quanto riguarda le batterie dei portatili è sempre importante diciamo cercare di utilizzarle bene le batterie, perché sennò si deteriorano e quindi con i tempi che corrono, tra l'altro con i costi che ci sono, bisogna cercare insomma di anche inquinare di meno dal punto di vista ambientale. E qui c'è proprio il pannello che vi dà la possibilità di fare questo. Si chiama Slimbook Control Panel e c'è proprio la possibilità di stabilire un profilo che ha a che fare sia con l'utilizzo dell'energia e sia con le performance che volete dare al vostro portatile. Tra l'altro io ho provato questa distribuzione anche sul mio ThinkPad, potete benissimo fare questo tipo di operazione, è abbastanza semplice, quindi non richiede che ci sia un Slimbook sotto, basta con qualunque tipo di portatile. Poi sempre nell'ambito di questa distribuzione abbiamo tutti i controlli che vengono fatti per l'utilizzo della CPU, quindi altro elemento interessante è il fatto che questa distribuzione dà la possibilità di controllare l'utilizzo, per esempio, della memoria e di come viene, in poche parole, utilizzata la RAM, quali sono i programmi che stanno di più, diciamo, utilizzando RAM. E la stessa cosa viene fatta per quanto riguarda la CPU e poi anche per quanto riguarda le SSD. Quindi avete un controllo, diciamo, per lo più completo, proprio di tutto ciò che sta accadendo sul vostro PC. Poi ovviamente vi dirà l'utilizzo della RAM con i determinati tipi di programmi, se utilizzate browser e così via, e anche l'utilizzo proprio del vostro processore rispetto appunto a determinati tipi di programmi. Vi farà vedere quali sono le applicazioni che stanno girando e vi farà vedere quindi qualunque tipo di operazione che può essere fatto per migliorare il tutto. Ovviamente, sempre nell'ambito di questa distribuzione, dato che si rivolge a portatili che, ripeto, costano un bel po', insomma, da 700-800 euro in più, in su, c'è una particolare attenzione, quindi per il touchpad che viene sicuramente stressato nell'ambito di un utilizzo di questa distribuzione, e poi anche gli altri, tutti di tasti particolari che possono essere da voi utilizzati. Per esempio, ce n'è uno, NumClock, che effettivamente molte volte dà problemi sui portatili, tasti che riguardano delle funzioni particolari, e quindi direi che può essere utile avere una buona conoscenza del portatile che state utilizzando. E ripeto, questo può essere applicato anche su qualunque altro tipo di portatile che non sia Slimbook. Poi sono andato a vedere ovviamente quali sono i sorgenti da cui parte la distribuzione, e come ho detto prima, la distribuzione è una distribuzione basata su Ubuntu, una LTS, quindi diciamo nulla di particolare. Però c'ha la caratteristica di avere dei driver che vanno a coprire, per esempio, schede Wi-Fi o altro, che sono proprietari. Quindi praticamente vi dà la possibilità di coprire questo tipo di lacuna che a volte si può verificare, ultimamente per la verità molto di meno, però insomma ci può essere questa possibilità. Per quanto riguarda il reparto software, in realtà non c'è nulla, almeno che ho notato io, di eccezionale. A parte le specifiche invece che sono interessanti, cioè del portatile, quindi loro hanno agito moltissimo sul controllo del pannello, sul touchpad, sul fatto di come venga utilizzata l'energia all'interno del portatile, più che sul software che viene utilizzato, perché troviamo sì LibreOffice. Poi di particolare non c'è nient'altro, sono tutti programmi che troverete in qualunque altra distribuzione e distribuzione che ha come base GNOME oppure KDE. Io quella che ho provato era GNOME e comunque tutto è creato per ricordare Windows, quindi tutto sommato. Insomma, chi utilizza Windows non si dovrebbe trovare in difficoltà. Quindi, se volete provare una distribuzione che è creata proprio per i portatili, secondo me Slimbook è una buona occasione. È anche vero che potrebbe benissimo darsi che non vi piaccia, però diciamo che è un po' l'alternativa a Tuxedo OS. La differenza che c'è fra Tuxedo OS è la strada che hanno intrapreso, perché Slimbook è una distribuzione basata su Ubuntu, mentre Tuxedo fino a poco tempo fa era una distribuzione basata su Ubuntu, adesso si è completamente, diciamo, stufata, staccata dal mondo di Ubuntu e stanno iniziando a uscire, proprio qualche giorno fa l'ho notato, delle versioni invece che sono basate su Debian, di cui abbiamo già parlato nella settimana e nelle settimane precedenti, quindi se ci saranno nuove ve le faremo sapere. Per cui se vi interessa andate su DistroWatch e vi potete scaricare tranquillamente Slimbook OS, una distribuzione spagnola creata apposta per i portatili.
1: Bentornati anche da parte mia ad una nuova afosissima puntata di Radio Linux e come di consueto inizio con le due distro che tengo d'occhio. E per quanto riguarda Sparky c'è un nuovo programma sotto la tenda di Pavru e si chiama Fuyin, se non erro, scritto Fooyin e sulla pronuncia facciamo finta che si dica Fuyin, che è un riproduttore musicale in grado di riprodurre più svariati formati musicali, e qui bene o male sono bravi tutti, però penso che la ragione per cui Pavru l'abbia inserito fra i programmi di Sparky, la repository Sparky, è che è possibile personalizzarlo davvero pesantemente a quel che ho capito tramite i vari script diciamo, preinstallati oppure comunque tramite un minimo di editing. E per quanto riguarda invece Makulu, confesso di non avere idea di dove Remer Jacques si è approdato. L'unica nota che mi sento di lasciarvi è che qualche tempo fa aveva detto di aver ripristinato la generazione di immagini, ma io non penso di aver visto il tool da nessuna parte, però ahimè mi riduco a utilizzare il computer ad ore diciamo poco urbane e per poco tempo e con tante interruzioni, quindi prendete molto con le molle quello che vi dico al riguardo. E ciò detto, direi che potremmo anche passare alle notizie dal mondo. E la prima ce lo dà niente poco di meno che Pine64, la chiamiamola casa, che produce i Pine Phone, Pine Tablet, Pine, come si chiamano, eccetera, Pine. Dicono che a causa della carenza di moduli DRAM e di memoria MMC, la produzione di dispositivi Linux verrà interrotta. Per dispositivi Linux si intendono i Pine Note, i Pine Tab 2 e non ho idea per quanto riguarda i telefoni, mentre il Pine Time, Pine Voice, Pinesil continueranno a essere prodotti. A quanto pare ci sono scorte per altri 3 mesi, quindi se avete bisogno di questi prodotti, volete mettere le mani su qualcosa di acerbo e rompervici la testa e poi magari buttarlo sprecare tanti soldi e buttarlo nell'immondizia perché non riuscite a farlo funzionare, è il caso di ordinare al volo questi dispositivi. Cambiamo decisamente argomento. Andiamo sull'inchiesta.it, c'è un simpatico articolo che si intitola Per governare l'intelligenza artificiale bisogna restare magnificamente umani. È un'introduzione, un riassunto, chiamatelo come vi pare, al saggio di tale Jamie Metzl, scritto a quattro mani assieme a ChatGPT. Il quale Jamie Metzl, ripeto la pronuncia, prendetela per così come mi esce, parte dai 10 comandamenti e chiede a Chat GPT di elaborare, analizzando tutte le filosofie e le religioni, eccetera, dei nuovi comandamenti che siano validi anche nella nostra epoca. E ripeto, andatevelo a leggere perché è molto interessante e soprattutto questo articolo inizia a essere si inserisce una serie di filoni di articoli, blog, post, chiamateli come vi pare, che iniziano a fare i conti con l'intelligenza artificiale. E fa il paio quindi con la proposta di Mark Zuckerberg di qualche giorno fa di distribuire la superintelligenza, o almeno parte della superintelligenza agli stati, piuttosto che altre modalità di governare l'intelligenza, altri studi sulla possibilità di governare l'intelligenza artificiale e non farci sopravvenire. A proposito di questa proposta di Zuckerberg, vi segnalo, sempre dell'inchiesta.it, l'idea di Zuckerberg di far proliferare la superintelligenza non convince gli esperti di sicurezza. Nota a margine, Cicero pro domo sua, andatevi a leggere l'articolo e poi ci potrete dire e accusare di pigrizia intellettuale a radiolinux@radiostart.it.
0: E in questa settimana ho dato uno sguardo, anzi l'ho installata veramente, una distribuzione che è uscita su DistroWatch, distribuzione che tra l'altro viene riportata come italiana, che si chiama Skillfish OS e si trova skillfishos.com. Distribuzione particolarissima perché è una distribuzione che è adatta a chi ama il mondo diciamo del gaming e dà come obiettivo di portare sul mondo diciamo così di Linux anche un pubblico giovane che ama quindi giocare con diciamo, queste schede particolari perché si riferisce più che altro alla scheda madre AMD BC250. Poi in realtà Skillfish esiste proprio come distribuzione Linux per i computer 64 bit generici e quindi che fa? Cerca di portare un pubblico giovane praticamente nel mondo di Linux, pubblico che ovviamente ama diciamo giocare con il PC. E tra l'altro in questa distribuzione ci sono delle particolarità. Prima di tutto utilizza il file system BTRFS che è molto personalizzato, utilizza tra l'altro la Debian, però non la Debian stable, ma la Debian instable. E ha come base appunto KDE Plasma e KDE Plasma però qui è un po' diciamo reso più diciamo Bello, secondo me esteticamente è molto è riuscita veramente bene questa distribuzione, stile steampunk, in poche parole. Quindi effettivamente colpisce, a me ha colpito sia il fatto che quando insomma l'ho vista esteticamente piaceva parecchio, poi ho visto anche che era una Debian e soprattutto io che non sono assolutamente un giocatore, quindi non gioco con i PC. E non ho nemmeno giocato mai con i PC, però mi interessava il fatto che era ed è una distribuzione completa. Perché? Perché è una distribuzione che cerca di mettere in sé i client di Steam, Emudec, Heroic e Proton. Quindi sono tutti già preinstallati, quindi se volete giocare sono tutti client di gioco che vi possono dare una mano e trovano immediatamente danno insomma immediatamente soddisfazione a chi li vuole utilizzare. Allora ho fatto quello che faccio sempre, e cioè ho installato questa distribuzione che ripeto è italiana, quindi magari andategli a dare pure uno sguardo. E ho proceduto proprio alla installazione che viene definita con Aetherium Installer, bene o male e Calamares, male e Calamares, insomma siamo là, e perché molto rimanda lì.

tutto il disco, e poi ovviamente c'è la parte dell'utente con la relativa password e relativa possibilità, quindi di accedere o meno in maniera anonima anche. E quindi in questa distribuzione ci sono diciamo, tantissimi emulatori e tantissimi software proprio che sono legati al mondo del gioco. Io, essendo un po' alieno a questo, ho cercato insomma di capirne di più, di leggere di più. Poi c'è pure una parte hardware che è veramente interessante, o meglio software, e cioè il fatto che fa gli snapshot in maniera automatica del vostro hard disk, proprio perché utilizza il file system BTRFS. Quindi, essendo una Debian, non ci sono molte distribuzioni che utilizzano BTRFS, almeno che io sappia, perché il file system di solito è X4 o giù di lì. Può darsi che ci siano anzi molti altri server, magari che io non conosco, che abbiano qualcosa di particolare, però di Debian che utilizzano BTRFS, non, io che io sappia non ne conosco. Poi, inoltre, questo tipo di distribuzione ha come obiettivo di tenere molto in considerazione il fatto dell'utilizzo delle ventole, l'utilizzo della batteria, dell'energia e della gestione, quindi anche diciamo, del kernel di del computer, perché ovviamente se giocate con il vostro PC, il PC è soggetto a continue prove, a continue stress, quindi effettivamente bisogna costruire un sistema operativo tarato per questo tipo di argomento. E secondo me, almeno da quel pochino che ne capisco io, perché qui poi entriamo nel mondo del gaming, e non penso che vada bene, perché ho notato dei giudizi anche positivi di coloro che hanno provato questa distribuzione. Poi, sempre nell'ambito della distribuzione c'è l'intelligenza artificiale, infatti c'è Skillfish Intelligenza Artificiale AI, e se non sbaglio all'interno di questa distribuzione c'è anche la possibilità di spegnere proprio l'intelligenza artificiale, forse per non pesare di più sul PC nelle sue caratteristiche. Quindi effettivamente questo è anche un elemento interessante. Insomma, è una distribuzione piena di sorprese. Forse le sorprese minori arrivano proprio sul fatto che il software, bene o male, è quello che troviamo su qualunque altra distribuzione Linux, ovviamente escluso il settore dei giochi. Però, per esempio, nell'ambito delle suite Office non c'è LibreOffice come uno potrebbe pensare, ma c'è proprio OnlyOffice che è Desktop Editors, che appunto è l'alternativa dal punto di vista proprio diciamo, dei software utilizzati per l'ufficio, e quindi in questo caso viene fatta proprio una scelta. Poi altri elementi interessanti sono anche le possibilità, nell'ambito di un centro di controllo della distribuzione, di poter andare a controllare, gioco di parole, la telemetria, poi anche la possibilità di capire come sta lavorando l'intelligenza artificiale, e così via. Quindi è pieno, insomma, di sorprese. Due elementi sicuramente che interesseranno molto. Molti è la presenza di Emudesk per Linux, funziona in maniera immediata. Poi abbiamo anche altri software molto interessanti, come la presenza di Proton, la presenza anche di Steam, che ovviamente funzionerà nell'ambito di una richiesta per entrare su server, qualcosa del genere. E poi abbiamo anche la presenza di Minecraft, quindi c'è proprio tutto quello che serve per potersi divertire nell'ambito del mondo di Linux e del mondo del gioco in particolare. Quindi è una distribuzione
un po' strana. A me

0: Ripeto, ha colpito favorevolmente. Tra l'altro, è un progetto, come ho detto prima, italiano. Io per la verità all'inizio pensavo che erano spagnoli, però sembra di no. E comunque, se voi andate su skillfishos.com, dovreste trovare tutto ciò che vi interessa, magari è una distribuzione che può avvicinare anche i giovani, cioè i ragazzi che sono abituati a giocare con il loro PC, però in questo caso utilizzeranno il sistema operativo libero, e cioè Linux.
1: E poi a proposito di intelligenza artificiale, ho preso la notizia che è uscito il nuovo kernel 7.2 Libre GNU Linux Libre, ossia la versione del kernel 7.2 depurata da bloatware, firmware proprietario e quant'altro. Io ho chiesto al caro Gemini, ma uno che cos'è questo cappero di kernel, ma soprattutto funziona l'hardware? Ebbene, il kernel GNU Linux Libre è una versione speciale del kernel Linux che è stata ripulita da ogni traccia di blob proprietari, ovvero quel codice binario chiuso, spesso necessario per far funzionare a componenti hardware come Wi-Fi, Bluetooth o accelerazione grafica 3D, che non rispetta le licenze del software libero. Funziona l'hardware con questo kernel? La risposta breve è sì, ma con limitazioni significative. Il funzionamento dipende interamente dal fatto che il tuo hardware sia in grado di operare utilizzando esclusivamente driver liberi. Ecco cosa succede concretamente. Hardware che funziona bene, CPU x86 ARM se non richiedono microcode caricato esternamente. E nota bene, io nel mio piccolo ho notato che comunque sia con Intel che non AMD, su Synaptic o chi per lui, c'è Intel o AMD microcode in giro, quindi partiamo bene. Poi, schede video AMD serie vecchie che non richiedono firmware esterni. Schede Wi-Fi basate su chip Atheros, la serie AR9000 e rotti, famosa per supporto open. Hardware che solitamente non funziona o funziona male. GPU moderne, quasi tutte le schede video moderne, sia Nvidia che AMD e anche le Intel Arc, richiedono firmware binari per inizializzarsi o per abilitare l'accelerazione 3D. Con Linux Libre probabilmente avresti solo una risoluzione video di base senza alcuna accelerazione hardware. Wi-Fi e Bluetooth. La maggior parte delle schede di rete moderne, Intel AX200, AX210, Realtek, Broadcom, eccetera, necessita di firmware proprietario caricato all'avvio. Se usi Linux Libre, a queste periferiche non verranno rilevate o non si connetteranno. Audio e webcam, molti controller audio integrati a webcam USB richiedono un firmware proprietario. E a chi è rivolto questo kernel? Linux Libre non è pensato per l'utente che vuole fare girare l'ultimo hardware da gaming come le schede video a cui accennavamo, o perché ha bisogno di massima compatibilità. È una scelta etica e filosofica utilizzata principalmente da utenti che installano sistemi come Trisquel o Parabola GNU Linux Libre, persone che utilizzano hardware estremamente datato o specificamente selezionato per essere libre, come i vecchi ThinkPad ricondizionati con BIOS Coreboot. Conclusione, se utilizzi hardware moderno, usare il kernel Linux Libre causerà quasi certamente problemi di usabilità. Se il tuo obiettivo è avere un sistema performante su Linux, ti consiglio vivamente di usare il kernel Linux standard fornito dalla tua distribuzione, che include i firmware necessari a garantire che tutto il tuo hardware funzioni correttamente. E qui a questo punto chiederei ad Attilio se ha mai provato a utilizzare il kernel il GNU Libre e soprattutto che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato.
0: E torniamo a parlare di Orion Browser, perché ci sono state delle novità. Oddio, la prima novità è che sono riuscito a installarlo pure io, quando invece la settimana precedente avevo provato su PopOS, quindi con Cosmic, non avevo voluto saperne di installare, aveva magari delle librerie che gli mancavano. Invece, come pacchetto Flatpak, l'ho messo sulla Debian e sono riuscito a installarlo, la versione la 0.4.1. Perché questo browser potrebbe essere interessante? Perché è WebKit, già questo, e ha delle diciamo, attinenze a Safari. Se qualcuno di voi usa il Mac, sicuramente lo conosce. E la caratteristica, tra l'altro, interessante di questo browser è che, almeno diciamo sulla carta, perché non è che mi sono messo a provare tutte le estensioni, però include sia le estensioni di Firefox che le estensioni di Chromium. E quindi, tra l'altro, ha una caratteristica che supporta sia il manifest 2 e il manifest 3. Quindi praticamente un blocco origin in questo caso si può mettere. Ha un proprio ambiente con qualunque tipo di browser, quindi le proprie impostazioni. E poi c'ha proprio le proprie estensioni che, ripeto, sono supportate. Qua si parla di Chrome e di Firefox. Potete andarlo benissimo a vedere sul sito, che mi pare che sia orionbrowser.com o qualcosa del genere. E comunque la estensione è prevista. Le estensioni sono previste, il numero di questo browser è lo 0.4.1. È una versione beta e potete provarlo anche su macOS e ovviamente anche su Windows. Diciamo che io spero ardentemente che non ci siano dei cambiamenti per quanto riguarda le licenze, perché il mio dubbio è sempre là, e vediamo se rimane open source, se rimane libero, se è utilizzabile, quindi scaricabile. Insomma, che non faccia la fine di Adblock, scusate, di appunto DuckDuckGo Browser, che dopo la fine si usa per Mac e per Windows e per Linux non c'è. Speriamo bene. Comunque, ci sono anche dei tweaks che possono essere applicati su questo browser, che riguardano per adesso basilari, cioè la grandezza dei font, il tema e così via. Ma c'è anche un'altra possibilità interessante, quella di salvare i siti come se fossero delle web app. Questo, per esempio, manca su Firefox, almeno per quello che ne so io. E poi ci sono, come ho detto prima, delle estensioni, che però ci sono anche le estensioni proprio consigliate, e tracking, anti-tracking e così via. Quindi c'è un po' di tutto. Io ho notato che c'è una tutela, almeno da quello che si capisce, della privacy, sia per quanto riguarda proprio per esempio l'utilizzo di JavaScript, i cookies, eccetera, eccetera, e quindi c'è la possibilità di intervenire su qualunque parte del tipo di browser, che ripeto è un browser WebKit, la versione è la 2.52.5 e il browser è lo 0.4.2, quindi non rimane che provare. Quindi se avete voglia di provare questo browser, andate sul sito di orionbrowser.com, penso qualcosa del genere, e ve lo scaricate. C'è il pacchetto Flatpak a disposizione. Cercate insomma di installarlo, magari se avete una Debian, perché io ho notato che Pop!_OS invece dà un sacco di problemi. Comunque, come si dice da nuove parti, speriamo che stavolta è la volta buona. Un browser che, se rimane open source, potrebbe esserci molto molto utile. E siamo giunti alla termine di questa puntata, come al solito calda e tempestosa, come ormai qua è una consuetudine a livello climatico. E diciamo, abbiamo parlato di Skillfish OS, bella distribuzione italiana che è dedicata al mondo del gaming. Abbiamo parlato di Slimbook, sistema operativo, anzi distribuzione con base Ubuntu legata al mondo dei portatili. E abbiamo parlato di una speranza che il sottoscritto cerca da un bel po' di tempo, e cioè un browser alternativo a Firefox e Chromium, tutto il mondo di Chromium, che si chiama Orion. Speriamo, speriamo bene. Vi ricordo che Radio Linux va in onda anche in versione video, ogni sabato, bene o male, alle ore 16, siamo sia su YouTube sia su Peertube.1, e ci sono appunto, c'è la puntata con i relativi screenshot, immagini e così via. E poi abbiamo anche naturalmente come punto di riferimento Mastodon.1 e ovviamente la pagina di Facebook di Radio Start. dove facciamo passare i nostri annunci. Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte di Radio Start.

Save you. Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

cosa vuoi di più? Questa musica, sì.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e li sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Heavy rotation.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Lobster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Lobster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dagli Stati Uniti d'America con il nuovo progetto di Tollem McDonagh chiamato Tollem Eclectric. Do Re Mi Antifa Symphony The Real Tapes. Esce in 10 files autoprodotti e pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Too Much Fucking Conformity.

Da Roma Mike Cooper. Stochastic Parrot esce in compact disc per l'etichetta australiana Room 40. Ascoltiamo Len Lie.

da Brisbane, Lawrence English. The Rest of My Ghost esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta australiana Room 40. Ho scelto l'ultimo brano di questo nuovo album contrassegnato da un ideogramma.

Synthetic Water Music è la nuova compilation pubblicata in doppia cassetta dall'etichetta di Lucenec Mappa. Ho scelto il brano di Alexandra Spence dal titolo Corellin.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con il trio Almost an Island. Few Words Are Enough Extended Play esce su cassetta in edizione limitata a 50 copie per l'etichetta di Indianapolis Best Inside the Present. Ascoltiamo Few Words Are Enough.

Andiamo in Nuova Zelanda con Subset, The Dub Chamber Extended Play, quattro files in formato wave pubblicati dall'etichetta inglese Sangyang The Dari. Il brano che ho scelto è Plinth.

Andiamo in Siria con Assad Khoury. Electronic Touches, Belly Dance, originariamente uscito nel 1978, viene ristampato in vinile dall'etichetta francese We Want Sounds. Facciamo girare Telet Ya Mala Nura.

da Londra, James Ellis Ford. Lost in Another World esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta inglese Domino Records. Il brano che ho scelto è Parallel Dimension.

Andiamo a Lisbona con la collaborazione tra Bodhisattva, Nia Noor e Aja Samaco. Ist das Genug, tre files pubblicati dalla portoghese Offering Recordings. Ascoltiamo la versione Ancestral Soul Mix.

andiamo in Gran Bretagna con Berdu. Vital, due files pubblicati dall'etichetta britannica Morphosis Recordings. Ho scelto Parallel.

andiamo in Giappone con Satoshi Tomie DXST01 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca DBH Music. Facciamo girare Void Echo.

Siamo in Germania con Carl Finlow, RXCF01, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca DBH Music. Facciamo girare Gatekeeper.

Restiamo in Germania con Daniel Neuland. Take Control, due files pubblicati dall'etichetta di Berlino Steel for Talent. Ho scelto Sweet Analog.

da Buenos Aires, Thomas Jackson, Portobello Mafia, due files pubblicati dall'etichetta inglese Natural Selections. Ho scelto Jam, Carlo Sain Remix.

Andiamo in Spagna con Absent Corpse. El compuesto desconocido, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Barcellona Aspecto Humano. Facciamo girare Someone is Watching Us.

andiamo ad Amburgo con il duo Extravelt. Giamborghini, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Montreal Turbo Recordings. Facciamo girare How Much Is The Kish, Expensive Edit.

Torniamo in Germania con la nuova collaborazione tra Dash e DJ Atiz. Decadenza meccanica, 4 files pubblicati dalla berlinese Nine Records. Ho scelto la versione Fundamental Remix.

Bristol Hodge Wiggler, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta londinese Local Action. Facciamo girare Trust Home Unit Remix.

Sucker DJ. Pollici pubblicato dall'etichetta di Colonia Compact. Facciamo girare la versione remix Marcin I Fish Kozlowski.

da Turku RV820. Kvarken, Long Plane, pubblicato dall'etichetta di Berlino Mod Music Records. Facciamo girare Itava.

torniamo in Germania con Nachtlinie, Chasing the Signal Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Colonia Abstract Rhythm. Facciamo girare Searching Bass.

torniamo nel Regno Unito con Surgeon Soma 35.2, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Glasgow Soma Recordings. Facciamo girare Coaster, Lewis Fauzi Remix.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Decline e Son of Sam. The Big Bag Wolf Extended Play. Sei files pubblicati dall'etichetta

da Londra Scuba. Petrology, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Hot Flush Recordings. Facciamo girare Homing Device.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Beatrice M e Tim Reaper. BMTR 001, 10 pollici in edizione limitata, autoprodotto e disponibile su Bandcamp. Facciamo girare Robot.

andiamo in Russia con la collaborazione tra Don Resor e Architech. Indebero, 5 files pubblicati dall'etichetta di Birmingham, Erbium Records. Ascoltiamo Lush Trippy Control, Odd Cut Remix.

Londra, Rival Consoles. In a Trance, due files pubblicati dall'etichetta londinese Erased Tapes. Ho scelto la versione remix di Schwefel Gelb.

da Berlino la nuova collaborazione tra Bad Techno e Tris, The Spirit, CD edizione limitata a 50 copie disponibili su Bandcamp. Ascoltiamo May Breaks.

ultimo brano per questa puntata di Filander dall'Inghilterra, di J-Rom. I Wonder, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta londinese Houndstooth. Facciamo girare I Wonder 4 plus 5. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

have much more room.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Heavy rotation.
4: Le scelte

0: viu.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard. 10 bodyguard, tutti bodyguard. Sono un bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Heavy rotation.
4: Le scelte

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

cos'è? Sarà la meteoropatia? Hai voglia di un ghiacciolo?

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 412 di Clocks and Clocks su Radio Start, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Oggi ci concentreremo su alcuni aspetti della musica elettroacustica, ma anche acustica e anche qualcosa che abbiamo nel tempo forse un po' tralasciato, cioè l'aspetto dell'improvvisazione e il rapporto che questa prassi fondamentale per la musica raggiunge insieme alla scrittura, una prassi importante che comunque avvicina il metodo, diciamo, del processo creativo alla funzione della riuscita dell'opera. Dunque, iniziamo ora l'ascolto di un pezzo, secondo me, di grande densità. È una scrittura orchestrale del compositore Angus Lee. Angus Lee è un compositore cinese, classe 1992, è un flautista, anche compositore e direttore d'orchestra. Lui è di Hong Kong, considerato un musicista molto versatile, e ha studiato non solo nella sua città, e poi qui ricopre anche ruoli e ovviamente percorsi, studi, eccetera, ma anche ha studiato alla Royal Academy di Londra nel 2016. Poi ha fatto i festival internazionali, una specie di itinerario a Lucerna, presso l'IRCAM, e ha anche frequentato vari compositori come Oscar Bianchi, Philippe Manoury, e insomma ha frequentato, diciamo, i salotti buoni. Ma concentriamoci sulla scrittura di questo pezzo. Il pezzo è orchestrale, è molto compatto, è una scrittura anche molto libera, devo dire. Guardando la partitura ci si accorge ovviamente che questi suoni si ottengono con una massa orchestrale importante, ma anche con dei raddoppi e anche con ovviamente delle alternanze per ottenere gli effetti timbrici cercati dall'autore. Alternanze intendo proprio assottigliamenti e compattamenti di tutta la massa orchestrale. Quindi Angus Lee, con questo pezzo che si chiama O Cendre alle ceneri, e quindi un titolo francese, è qui eseguito intanto è un pezzo del 2024, quindi è un pezzo recente, è eseguito dalla Hong Kong Philharmonic Orchestra, diretta da Elim Chan, una grande compagine orchestrale, di grande sapienza, è un'orchestra importante, e quindi esecuzioni di questo tipo hanno un valore notevole. Il pezzo dura, non ha una grande durata, nel senso che rispetto a quelli che solitamente noi programmiamo, che quasi sempre non sono mai al di sotto dei 20 minuti, questo è un pezzo di 10 minuti, poco più, 10-11 minuti, ma è un pezzo di grande densità, e invito gli ascoltatori a concentrarsi, come sempre, come fanno, all'ascolto di questa composizione. Angus Lee, O Cendre, e la Hong Kong Philharmonic Orchestra, diretta da Elim Chan. Buon ascolto.

avete ascoltato di Amusli au son, alle ceneri, dal francese, eseguita dalla Hong Kong Philharmonic Orchestra, diretta da Elim Chan, composizione questa del 2024. E come avete sentito, questa potenza, questo anche modo selvaggio di affrontare la scrittura orchestrale e questa soprattutto libertà, anche di certi avvicinamenti al concetto così al rapporto con la storia. Adesso ascolteremo due composizioni di un compositore, anch'egli flautista in origine e compositore, sensibile e molto attento alle sonorità, alle sottigliezze delle

musica antica e sonorità però elettroniche e le sonorità di oggi. Diciamo, qui troveremo, per esempio, se io dovessi dire l'organico dei pezzi di Marco Taurisani, non potrei sempre dirlo. A volte è flauto ed elettronica, troveremo il pianoforte e l'elettronica, ma Marco Taurisani aggiunge continuamente suoni della quotidianità elaborati elettronicamente, aggiunge suoni del pianoforte ricercati all'interno dell'oggetto pianoforte stesso e condensando tutto questo in una composizione, delle composizioni molto accurate dal punto di vista, per esempio, ritmico, timbrico, e quindi diciamo che vengono fuori dei pezzi in realtà di musica elettroacustica molto accurati e molto ben definiti anche formalmente e anche costruiti con una sapienza che direi, pur non essendo un nome molto conosciuto, Marco Taurisani negli ultimi anni sta producendo delle composizioni davvero molto, molto entusiasmanti. Ecco, noi oggi ascolteremo due pezzi di una lunghezza rispettabile. E intanto, In quel luogo è un pezzo che dura 13 minuti circa, e poi di seguito ascolteremo un pezzo Profezia, che dura all'incirca 7 minuti. E vi accorgerete quanto Taurisani proprio curi proprio l'aspetto del suono con un organico davvero essenziale, con dei suoni essenziali e con una ricerca sulla musica elettronica davvero molto interessante. Quindi faremo ascoltare queste due composizioni in quel luogo. Tra l'altro, anche la ricerca e la vicinanza poetica di questo, i titoli con un concetto della composizione legata proprio a un concetto poetico, e quindi nulla è lasciato al caso. Ecco, quindi ascoltare molti dei suoni prodotti e anche i suoni del pianoforte sono fatti in questa sorta di solipsismo del compositore, quindi è lo stesso Taurisani che suona il pianoforte, che suona gli oggetti, è l'operatore della propria composizione, non solo è lo scrittore dei propri suoni, ma è anche l'esecutore dei propri suoni. E quindi ascolteremo quindi, di seguito In quel luogo, e potremmo dire per pianoforte ed elettronica, e poi Profezia, dove ci sono all'interno dei pezzi e dei frammenti di suoni, e questo è quasi sempre però di musica elettronica, davvero ben curata. Quindi buon ascolto, Marco Taurisani, In quel luogo, e Profezia. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Marco Taurisani in continuità, quindi senza soluzione di continuità, le composizioni In quel luogo e Profezia. Sono due pezzi di musica elettroacustica. Abbiamo detto che questo legame con l'elettronica e i suoni elettroacustici è diventato sempre più stretto e, diciamo, per chi lo sa fare, una cifra stilistica fondamentale della musica contemporanea. Dunque, ascolteremo proprio in questo senso un altro compositore che lavora in questa direzione, cioè il compositore è Rammsteiger, è un compositore e direttore d'orchestra, anche docente americano. E proprio la sua caratteristica, un po' come quella di Marco Taurisani, è quella di unire i suoni, diciamo, acustici con l'elaborazione digitale del suono in tempo reale o in tempo differito. In questo caso in tempo reale, nel caso di Taurisani era costruito come pezzo finito, quindi il pezzo è legato proprio a una sorta di scrittura come la musica elettronica, è una sorta di scrittura fissa e quindi tutto è in parallelo con i suoni acustici ricercati. Dunque, Rammsteiger si è formato alla Manhattan School of Music e ha un'attività già risalente agli anni 80 e quindi questo pezzo, noi lo ascolteremo a cura di un gruppo, di un quartetto d'archi che sta diventando sempre più famoso, il Jack Quartet, che noi abbiamo programmato più volte qui alla radio. L'abbiamo veramente programmato non so quante volte perché è tra i protagonisti, intanto è uno dei quartetti insieme allo storico Kronos Quartet, è uno dei quartetti che più si dedica alla musica contemporanea del mondo e quindi questa che ascolteremo per esempio è un'incisione della Kairos e questo è un pezzo per quartetto d'archi ed elettronica. Quindi ascolteremo Introspective Trilogy, un pezzo scritto tra il 2017 e il 2025, quindi la fine di questo pezzo è relativamente recente, se iniziamo dal 2017, comunque la fine è dell'anno scorso e ci è sembrato anche questo in rapporto con la musica di Marco Taurisani e anche la ricerca acustica di Angus Lee, ci sembra, diciamo, in una programmazione in continuità. Quindi Introspective Trilogy, Kronos Quartet, l'autore è appunto, come abbiamo detto, Rammsteiger. Buon ascolto.

Parlavamo di formazione, prima dell'ascolto di questa composizione del compositore americano, Rand Steiger, no? Prima abbiamo parlato di Angus Lee e quindi lo studio fatto tra Londra, l'IRCAM, eccetera. Poi vabbè, Marco Taurisani che ha studiato comunque al Conservatorio di Santa Cecilia e ha studiato composizione con vari autori contemporanei e quindi sviluppando una tecnica notevole per quanto riguarda proprio l'affiancamento e la ricerca dal suono acustico al suono elettronico, questo parallelo che troviamo anche soprattutto qui nell'ultimo ascolto di Rand Steiger e adesso troveremo invece, siccome all'inizio avevo annunciato un percorso sull'improvvisazione, per questo concerto o pezzo di concerto che dura all'incirca, durerà 24-25 minuti, con Evan Parker, Joel Ryan, Paul Litton e Lawrence Casserley. Ovviamente questi nomi che sto facendo, come Evan Parker, Paul Litton, Joel Ryan, Lawrence Casserley, sono, la formazione di questi musicisti avviene, è una formazione profonda, avviene sul campo con decine, centinaia di concerti in tutto il mondo. Evan Parker è uno dei maestri dell'improvvisazione nel mondo, con questa tecnica di respirazione circolare con il sassofono soprano e le multifonie diteggiature incrociate, ma insomma una densità incredibile sembrano tre sassofoni. Conosco molto bene il linguaggio di Evan Parker per aver frequentato proprio direttamente la sua musica e averlo affiancato in qualche occasione e devo dire con grande soddisfazione. Evan Parker insieme a questi musicisti, però adesso si misurano anche con le percussioni di Paul Litton, con l'elettronica di Lawrence Casserley e l'elettronica e la miscellanea con vari oggetti anche di Joel Ryan e il saxoprano, appunto, come dicevo, di Evan Parker. Anche qui c'è questa vicinanza del suono acustico, come è accaduto per Marco Taurisani, come è accaduto anche per Rand Steiger, anche qui c'è la cura di un percorso legato proprio al suono, al timbro e all'affiancamento dei suoni acustici con la musica, con i suoni elettronici generati digitalmente o anche analogicamente, insomma, nastri, eccetera, eccetera. Comunque, questa è una registrazione che è quella che ascolteremo ora, che dura all'incirca 24-25 minuti, come dicevo, è una registrazione inglese in un festival importante, è un live del novembre 2019, Huddersfield Contemporary Music Festival del 24 novembre del 2019. Noi ne riporteremo diciamo una parte che dura all'incirca 25 minuti. Buon ascolto.

Thank you.

Huddersfield Festival, Contemporary Music Festival del 24 novembre del 2019. Avete ascoltato quindi Evan Parker Electroacoustic Quartet con Joel Ryan all'elettronica e miscellanea, Paul Litton alle percussioni e Lawrence Casserly alla parte anche questa elettronica. E ovviamente al grande sax soprano di Evan Parker, che è il leader di questo quartetto. E come avete sentito, l'intelligenza e la cura e la vicinanza con la musica elettronica, i suoni acustici e di questa straordinaria pratica e sapienza di questi musicisti. Con questo pezzo noi abbiamo finito questa puntata numero 412. Abbiamo ascoltato nell'ordine il pezzo straordinario orchestrale compatto molto selvaggio di Angus Lee, Au Centre, alle ceneri. Poi abbiamo ascoltato due pezzi in continuità di Marco Taurisani, In quel luogo, e Profezia, anche qui cura del suono acustico insieme al suono dell'elettronica e insieme all'elaborazione del suono acustico, con grande perizia, con grande attenzione proprio e cura della produzione del suono. Poi il Jack Quartet con Introspective Trilogy, con il quartetto d'archi e l'elettronica, il quartetto d'archi Jack Quartet insieme al compositore Rand Steiger. E infine questo concerto, questa parte di concerto con straordinari musicisti che appunto sono maestri dell'improvvisazione, che erano appunto li ho appena citati, Evan Parker, Joel Ryan, Paul Litton e Lawrence Casserly. Bene. Noi abbiamo finito per oggi, auguriamo a tutti la buonanotte. Io al microfono Stefano Taglietti insieme a Chicco Giraldi che guida la regia del programma. Vi auguriamo la buonanotte a tutte e a tutti e ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 22:45 su Radio Start. Tutti i programmi di questa trasmissione, Clocks and Clouds, sono scaricabili. E dopo la replica del mercoledì alle 12:30 sono scaricabili dal sito www.radiostart.it e quindi potete riascoltare e anche farci domande e scriverci qui in radio. Buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci a presto. Ciao.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.